0: Nacional. Su nombre, Ornella Vanoni.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.